0: 嘉烈啊，你又话带你个女朋友翻嚟俾我见下佢？
1: 佢唔得闲。
0: 好忙咩？
1: 咁又唔系。
0: 本来你话前日带佢翻嚟见我噶，做乜拖到今日佢都未曾得闲嚟咩？
1: 前两日系佢唔得闲，呢两日系我唔得闲。
0: 你好忙啊？忙咩啊？
1: 总之系有事啦。
0: 你都唔知，你爸爸好心急想见下嗰个女仔啊！你最好就快啲带佢翻嚟啦，都唔知人哋心急嘅。
1: 你同爸爸讲过咩？
0: 系啊，乜你唔想你爸爸知咩？
1: 仲未成事实之前，你同爸爸讲嚟做乜嘢呢？
0: 嘉烈，父子之间唔应该有咩秘密噶，你话系唔系啊？哦，咁啊，老实讲啊，我估唔到你唔鍾意将呢件事讲俾你爸爸知㗎。
1: 我唔系怪你好话俾爸爸听，而系、
0: 哎……好啦好啦，你唔鍾意嘅，以后我唔提起啦。
1: 最好你永远都唔好提呢件事。
0: 点解呀？
1: 冇咩点解，总之你以后唔好问咁多。
0: 嘉烈，我系你阿妈嚟㗎噃，唔通我关埋下你都唔啱嘅咩？
1: 我都咁大个啦，使乜你关心啊？